Annus missam, de memoria beate Mariae Virginis perdolentis, cum prefazione secunda de beata Maria Virgine, et prece eucaristica tertia.